0: Vorrei dire prima di tutto che questo non è un processo per violazione dei limiti tabellari di scarichi, ma è un processo per inquinamento.
1: Vicenza, in the northeastern Italian region of Veneto, is currently the stage for the biggest trial for environmental crimes in Italian history.
0: È un caso nuovo perché nuova è la sostanza di cui ci stiamo occupando, il PFAS, che qualcuno ha definito l'oro alchemico e altri hanno definito il nemico invisibile.
1: 15 former managers of Italian chemical company Miteni, which was owned until 2009 by Japan's Mitsubishi Corporation, are facing charges for environmental disaster, water poisoning and bankruptcy.
0: L'ipotesi dell'ufficio del pubblico ministero è che l'azienda Miteni di Trissino abbia deliberatamente avvelenato per anni, e per quello che oggi ci interessa in particolare con sostanze denominate PFAS, FOA e FOS in particolare, la falda acquifera sottostante.
1: This is a story of how our planet became contaminated with forever chemicals and how corporations and individuals concealed what they knew until they couldn't anymore. The story begins in the United States.
2: One day, I get a phone call in my office, and there's a gentleman who's pretty much yelling